Adio Torino, in nomine Domini, Domine Cisaudio Rastione Meglio, Domino Svobispo, Oriamo Deus Serviente Antoine Cristo Resista, Prestimo Legio, Ed un Antatium Tuo, Deus Omnicipia Ser Cristo Domino Nostro Amen, Benedictio Dini Potente, Pater Spiritus Santo, Descende Vos, Mare Cisterpia,